0: Mi sono visto, mi sono.
1: Senza delle volte.
0: Then over a second request, I'm still waiting on a response.
1: Senza.

0: basically, no?
1: Sì.
0: Dicendo, mi ha mandato la JPCC for booking.
1: Opportunità.

0: Perché no?
1: Sì, no.
0: Dobbiamo regretto, no, try to stop 90 low level eastbound at Kelly.
1: Ciao.

Si vuoi sapere vuoi spengere per se non solo vuoi spengere allergie solo. That's right.

0: Sì, se ti vedi un nuovo. You can send 22JP. Just rewatch the video footage. It's going to be for us.
1: So.